0: sarebbe ripaccio. I gantich, ogni io. Wek radio wapach, obet kame no yelo angea. Choco chwin, kiyom chwin.
1: Oye mate kung radio, pira bongwen ario, tenera bongwen, radio wapach FM, idiko menina tin, dakia pira bichwe chele yunge chawapar.